0: Canarias.
1: Es la hora 1:30 minutos.
2: È l'una e 30 minuti.

0: Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

0: Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Radio Cali.

0: Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Sono le 4:32 minuti.

0: Canarias.
1: Es la hora 5:34 minutos.
2: Sono le 5:34 minuti. Radio Canarias.

0: un successo del 1979 con Adriano Pappalardo, Ricominciamo.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: prima.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Gialli, bianchi e rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima. Rebovinas el tiempo.
3: Indietro nel 1979, con Queen, Crazy Little Thing Called

0: Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo. Per la Germania ci sono i russi dietro gli attacchi con i droni bomba nella città. Il governo di Mersa quindi ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Mosca nega ogni responsabilità e ha preannunciato una dura reazione alla decisione di Berlino. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Lo sport e il teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone, nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine, il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia, la leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario, l'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un classico italiano del 1992 con Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te.

0: Ciao a tutti amici, buon giovedì e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Ti ho sentito fischiettare
1: ho
0: oggi.
1: Ho fatto un fischietto perché sono entrato.
0: Sei così innamorato con la testa tra le nuvole. Bene,
1: innamorato
0: bene,
1: della vita di settembre.
0: Allora, senza diciamo allungare troppo il brodo, oggi è giovedì, si va al Fantacinema. Ci rivelerai dopo, insomma, il film del giorno. Poi concluderemo la puntata con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, però come una nota sul diario. C'è una nota a scuola, capito come?
1: Carino,
0: quindi molto
1: carino,
0: divertente.
1: Molto
0: e però tra poco cominciamo alla stragrande con e frase sì, contesto no.
1: Oh.
0: Quanto siamo stonati.
1: Mamma mia.
0: Qual è la frase
1: oggi,
0: di oggi?
1: Allora, la frase di oggi è: dai, ci sta ancora un ultimo bagno. Sempre per restare nel tema, che insomma, l'estate è finita.
0: Non vogliamo mollarla l'estate, però.
1: No.
0: Eh.

0: Qual è la frase di oggi?
1: La frase di oggi è: dai, ci sta ancora un ultimo bagno.
0: E perché questa frase non va bene, scusa?
1: Perché a fine estate,
0: cioè, anzi, la frase sì, quali sono i contesti?
1: Infatti, perché adesso sembra innocente come frase motivazionale, quasi poetica, però se la dici in un contesto sbagliato diventa un tentato omicidio termico. Dai, ci sta ancora un ultimo bagno, che viene sempre detta da qualcuno che non sente il freddo, non accetta settembre, vive in negazione meteorologica e ha un rapporto complicato con la realtà e soprattutto non entra mai per primo, lo dice a te ma non entra. E quali sono le scene? Immaginiamo ad esempio la brezza assassina. Tu arrivi in spiaggia, c'è vento, le onde sono alte, i bambini hanno la felpa. Lui o lei ti dice: dai, ci sta ancora un ultimo bagno. Sì, sì, per avere poi l'ipotermia. Oppure la prova del piede. Tu metti un piede in acqua.
0: La prova del piede.
1: Sì, sai quando metti il piedino, no? Lo metti per provare la temperatura. È ghiaccio, è il Titanic, è la vendetta dell'Adriatico. E loro: ma no, ma dopo ti abitui. Dopo cosa? Dopo la rianimazione forse mi abituo. Il tuffo eroico.
0: Esatto, io sono una di quelle che dice: tuffati tutto insieme, vai. Sì, perché
1: io mi tuffo tutto insieme.
0: Un po' alla volta è una sofferenza.
1: Sì. Io vado dentro. Allora loro si tuffano, tu li guardi, spariscono. Riappaiono dopo 4 secondi dicendo: è freschina. Traduzione: stanno morendo ma non te lo ammetteranno mai. La persona che dice ci sta ancora un ultimo bagno è la stessa che a giugno diceva l'acqua è caldissima, a luglio diceva ma non è così affollato, ad agosto diceva ma non fa così caldo e a settembre dice ma non fa così freddo. È coerente nella negazione.
0: Bello, mi piace questa definizione.
1: Certo, sempre. E tu vuoi restare sull'asciugamano, loro vogliono vivere un momento epico. Tu vuoi sopravvivere, loro vogliono un ricordo. Tu vuoi la felpa, loro vogliono il coraggio. E alla fine sei tu che cedi, entri e poi te ne penti. E quindi ricordatevi, amiche e amici del comedy, l'ultimo bagno è come l'ultimo bicchiere. L'idea è romantica, la realtà molto meno. Fai!

0: Talk Radio Kalima.
1: Frase sì, contesto no. La frase è: dai, dai, l'ultimo bagno. Giusto, no? Com'è la frase?
2: Dai, ci sta un ultimo bagno.
1: Ci sta un ultimo bagno, esatto. Storpiato un po' il concetto.
2: Vabbè, più o meno,
1: è quello alla
2: quella,
1: fine.
2: Dai.
1: Andiamo ai messaggi, perché in effetti mi è piaciuta una cosa che hai detto, ovvero che la persona che di solito dice questa frase è anche quella che dice l'acqua è caldissima a giugno, oppure non è così affollato ad agosto. Insomma, lui è coerente nella negazione.
2: Sì,
1: esatto.
2: Sì, sì.
1: Sembra
2: fino
1: che non sia
2: in
1: coerente.
2: Fondo.
1: Invece è coerente nel negare,
2: nel negare, nel
1: la
2: dire
1: realtà,
2: la bugia pur di convincerti. Andiamo da Chiara e da Giorgio, che ci hanno scritto: ciao ragazzi. Chiara scrive: il mio ragazzo ha detto ci sta un ultimo bagno, io sono entrata e ho perso la sensibilità alle caviglie, lui è rimasto sull'asciugamano a guardarmi, mai più. Ma Chiara, mai più cosa? Mai più che gli dai retta o mai più voi due insieme?
1: No, perché, dai,
2: mai... però
1: no,
2: sembrava. No, non voglio far finire una coppia, però
1: assolutamente no. Poi lunga vita a, come si chiama?
2: Chiara è il fidanzato, che è un coerente negazionista. Mentre Giorgio scrive: un amico ha insistito per l'ultimo bagno, l'acqua era così fredda che ho visto la mia anima uscire dal corpo e chiedere una felpa. Mai più settembre al mare. Vabbè ragazzi, è troppo.
1: Anche
2: però
1: vero,
2: dai.

0: Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Exit proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Mannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca a Padova: una cittadina brasiliana di 51 anni è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo, Mantova e Cagliari, Verona. Agli US Open di tennis, Berrettini va capo al secondo turno. Bene Jasmine Paolini. Oggi tocca Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto.

0: Castraio che non accettava la fine dell'estate. È il titolo del fantafilm di oggi. Andiamo ad ascoltare il fantatrailer.
1: E allora vediamo la trama. Intanto diciamo che è un film che racconta la tragedia più grande del 3 settembre, proprio della giornata di oggi, ovvero la fine dell'estate vista dagli oggetti di spiaggia.
0: La sdraio... che andranno riposti dove stavano.
1: No, certo, la sdraio che non accettava la fine dell'estate. Vediamo la trama. La protagonista è una sdraio blu, di quelle un po' rigide, un po' stanche, che hanno visto famiglie urlanti.
0: Un po' agé.
1: Un

0: manutenzione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsystemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Systemas, a Corraleco e in calle Perdis 2.
1: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Dorando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
4: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: di gabbiane discutibili in questo programma oggi. No, io veramente non ho parole più per te. Continua a dire che non ho parole. Questa è una scimmia, non è, sì, un gabbiano. Abbiamo raccontato la storia del fantatrailer, cioè il fantacinema di oggi, la sdraio che non accettava la fine dell'estate.
1: Sì,
0: con questo finale, con i gabbiani che insomma fanno i gabbiani, la sdraio che fa la sdraio e Gianluca, il protagonista del
1: film. Gianluca?
0: Che fa Gianluca? La ripiega.
1: Gianluca nel ruolo di Gianluca.
0: La ripiega e se la porta in garage. Bene, andiamo ai messaggi.
1: Roberta e Luca. Roberta scrive: ciao ragazzi. Roberta scrive: mio padre ha chiuso la sdraio in garage. Stamattina l'ha trovata aperta davanti al cancello.
0: Attenzione!
1: Rivolta verso il mare, dice che è stato il vento. Io dico che è settembre che fa impazzire tutti.
0: Io dico che è una parente della protagonista del film. Comunque,
1: probabile.
0: Quanta corda che gli date ad Alo. C'è anche meno,
1: troppo,
0: ragazzi.
1: Troppo,
0: andiamo,
1: dai, ragazzi,
0: avanti.
1: Luca scrive: ho visto il film della sdraio ribelle. L'ha visto.
0: Certo, lui addirittura l'ha
1: visto. E ora la mia non vuole più piegarsi. Ogni volta che provo a chiuderla fa un rumore di protesta. Credo che abbia capito che l'estate è finita e non lo accetta.
0: Ma pensa quante persone nel mondo, su Marte, che hanno ascoltato questa puntata di oggi, quando avranno problemi di chiusura di sdraio, penseranno al tuo film, caro Alo. Radio Cali.
2: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Io vi dico che nel fuori onda lui continua a fare versi di gabbiani ubriachi, perché
1: bellissimo,
0: comunque
1: voglio partecipare alla gara di cui parlasti.
0: Sì, è vero. Ah, c'erano anche i gabbiani. Sì, sì, io sì, mi ricordo i cervi. Vabbè, comunque è ora di voltare pagina. Tra poco hashtag flop and roll, la nostra rubrica preferita, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, ma fallo come se fosse una nota sul diario. Molto non vedo carino. L'ora.
2: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sia stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. La capitale Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la settima notte consecutiva e quanto riportato dai media ucraini che danno notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Giornata di maestri oggi alla mostra del cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso o meglio. Masterclass del neo leone d'oro alla carriera Clooney, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone, nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine, il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia, la leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario, l'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
2: Radio Cali.

0: Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccontami quella volta che hai lasciato il tuo ex, ma fallo come se fosse una nota sul diario, stile scuola. Io ti assicuro che mi sono scompisciata dalle risate.
1: Con i voti.
0: No, ma ve lo vorrei leggere tutto questo elenco, ma non si può. Però cominciamo con: l'alunno continua ad abbandonare la classe sostenendo che non ci metterà più piede, cerca di entrare nelle classi vicine, ma al loro rifiuto rientra nella mia classe e urla contro l'insegnante. Insomma, si chiede la sospensione definitiva. Fa molto ridere.
1: Fa molto ridere.
0: Sì. L'alunno M è stato trovato ad avere comportamenti inappropriati con bambine di altre classi nell'orario della ricreazione. È stato immediatamente allontanato e mandato a casa. Consigliamo una visita da esperti. Vi ricordo che l'argomento è raccontami, cioè scrivi perché hai lasciato il tuo ex, come se fosse però una nota delle elementari. Elemento di disturbo: non ha raggiunto la maturità necessaria, bocciato.
1: Ah, facile.
0: Sì, l'alunno dimostra una grave immaturità affettiva, nonostante dichiari ripetutamente che la compagna di banco sia di suo gradimento, si rifiuta categoricamente di impegnarsi nel sentimento. Si richiede colloquio con i genitori per fare chiarezza sulle sue reali intenzioni. L'alunno non si impegna abbastanza e passa le giornate a scuola pensando di ottenere buoni risultati con il minimo impegno. L'alunna disturba. No, oddio, eccolo qua. L'alunna disturba insistentemente le compagne di classe, espulsa con DASPO. Qui non lo so, insomma, non mi sono immaginata l'equivalente della cosa.
1: Infatti, però, forse è nel senso che parla troppo, che insiste su alcune cose, non lo so.
0: L'alunno mostra gravi insufficienze nonostante il sostegno. Manca inoltre di rispetto e non ascolta l'insegnante. Concludiamo con: l'alunno, invece di stare seduto accanto al compagno di banco, preferisce cambiare banco e spostarsi ogni poco in un nuovo posto, ogni tanto poco in un nuovo posto. Vabbè, insomma, è scritto un po' in aramaico, ma va bene, tra come l'avete scritto voi, ragazzi, e come lo leggo io, creando confusione in aula. Facciamo così: non mi piace questa conclusione, quindi vi leggo veramente l'ultimissimo con: il ragazzo intelligente ma non si

0: 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: gnocchi. E quindi noi che siamo gli gnoccoloni del comedy vi dobbiamo salutare, perché insomma giovedì gnocchi non solo qui, dappertutto dobbiamo allietare le persone
1: gnoccoloni
0: della nostra presenza. Bene, non lo so che giro di parole ho fatto per dirvi che siamo giunti al termine del comedy radio show.
1: Pensavo per dire che siamo dei gnoccoloni.
0: Beh, gnoccoloni si sa.
1: Sempre,
0: dai, non è che c'è bisogno tanto di ripeterlo.
1: Se poteste vederci.
0: Salutiamo quel gran figo di Alessandro Bisogni.
1: E salutiamo quella gran bonazza tortellona dell'Alessandra Bellotti.
0: E torniamo domani qui al comedy radio show.
1: Ciao
0: a tutti.
1: Ciao, ciao.

0: Bentrovati, buon giovedì 3 settembre con il GR delle buone notizie. A scuola ma senza libri e quaderni, un suono della campanella tipico, quello che ha colto in 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini oltre 8.000 bambini e bambine delle primarie i cui genitori su base volontaria hanno aderito al progetto Settembre Insieme voluto dalla Regione Emilia-Romagna. La sperimentazione presso il via nei 42 comuni dell'Emilia coinvolti nelle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, diventando un'opportunità concreta per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle due settimane che precedono l'avvio dell'anno scolastico. A Padova si insegna a dialogare, perché imparare a parlare con qualcuno per far valere le proprie ragioni ma senza aggredire è un'arte, una vera disciplina che va presa con metodo. All'Università di Padova è nato il corso in teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra Botta e Risposta, perché vale lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. L'idea del corso è venuta al professor Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università Padovana. Dal 1 settembre in Alto Adige i giovani dai 14 ai 25 anni residenti in provincia di Bolzano possono ottenere gratuitamente diversi metodi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale. Il progetto pilota, della durata iniziale di un anno, prevede anche la possibilità di accedere gratuitamente ad anello vaginale, cerotto contraccettivo transdermico, impianto sottocutaneo e dispositivo intrauterino. I preservativi vengono invece distribuiti direttamente nei consultori familiari aderenti. L'accesso è previsto anche per le persone vulnerabili indipendentemente dall'età. Il ritratto di un giovane Amedeo Modigliani sarà esposto per la prima volta al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah Meis di Ferrara. Esistono pochissimi quadri che ritraggono Modigliani, artista tormentato che ha cambiato il volto del Novecento. Il quadro esposto al Meis ritrae un giovanissimo Modi, riconoscibile per lo sguardo profondo e l'inconfondibile chioma ribelle colto di scatto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
3: Due ore con voi due?
4: Certo, perché? Non ti va bene?
5: Non incominciate a litigare voi due, Il programma non è ancora iniziato.
3: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
5: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
4: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
5: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
3: Ok, allora ci sto.
2: Da Kalima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Kalima.
6: Somos la radio de tus artistas favoritos.
7: Rebobinas el tiempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia e lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia con il vice premier Tajani che lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina, 17 i feriti a Odessa. La cronaca avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il presidente Mattarella ricorda l'uccisione a Palermo 44 anni fa in un agguato mafioso del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. La lotta contro le mafie, ha dichiarato, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Rientro dalle ferie amaro per i trasporti, terminati gli esodi, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre alle ore 21:17 di martedì 8 settembre. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: in Radio Calima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha confermato ufficialmente il mantenimento dell'aliquota zero dell'imposta generale indiretta canaria per i combustibili fossili durante tutto il mese di settembre, per alleggerire il carico fiscale sui cittadini. Nel frattempo a Gran Canaria cresce l'attesa per le celebrazioni religiose e Vicente Rodriguez assume ufficialmente il ruolo di custode dello storico e ricco patrimonio legato alla preziosa immagine della Vergine del Pino. Spostandoci a Tenerife, iniziano ufficialmente questo giovedì 3 settembre i grandi festeggiamenti in onore del Cristo di La Laguna, con un ricco programma che unisce concerti tradizionali e importanti eventi culturali e religiosi. Grande mobilitazione sociale anche nella splendida isola di La Palma, dove i cittadini e le istituzioni locali si sono riuniti in un lungo applauso davanti al municipio di Santa Cruz de La Palma per esprimere massima solidarietà istituzionale. Infine, i dati economici che arrivano da Lanzarote indicano una forte contrazione del mercato automobilistico, con le immatricolazioni di nuovi veicoli che sono precipitate drasticamente nel comune di San Bartolomé de Tirana e in tutta la zona meridionale. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì, un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso, selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione. We'll be right back.

0: Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 3 di settembre. Sono Francesca Romana Macri e apriamo, diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Tra poco apriamo con l'agenda, quindi tutte quelle date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 di settembre. Poi voglio portarvi in un posto stupendo, perché che se ne dica, le vacanze con settembre vanno via, sì, insomma si chiude il cerchio dell'estate, però qualcuno si saprà tagliare qualche momento nel weekend e nel fine settimana per visitare posti nuovi, e io voglio portarvi, se già non lo conoscete, alla scoperta di Capalbio. E poi andiamo in tavola e rimaniamo sempre a tema Lazio, anche se Capalbio è in Toscana, però è molto vicino al Lazio. C'è una tradizione che riguarda la capitale. Avete mai sentito parlare di giovedì gnocchi? Ecco perché la tradizione prevede che a Roma il giovedì si mangino gli gnocchi. Restate con noi, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via a questo nuovo appuntamento insieme. Siamo già a metà settimana, cari amici, ma non solo. Partiamo con l'agenda e con le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 settembre. E partiamo dicendo che siamo al 240esimo giorno del calendario gregoriano. E giusto per mettervi un po' di ansia, con un po' di neve in tasca, mancano 119 giorni alla fine dell'anno. Ma vediamo un po' di date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 settembre 1914. Il cardinale Giacomo della Chiesa divenne papa con il nome di Benedetto XV. 1943 viene firmato a Cassibile l'armistizio tra l'Italia e gli alleati, reso poi noto l'8 settembre. 1950, Nino Farina su un Alfa Romeo 159 in Formula 1 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia del Gran Premio d'Italia a Monza. 1960, Olimpiadi di Roma, oro a Berruti. 1976, per il programma Viking, la sonda Viking 2 atterra a Utopia Platinia su Marte, scatta le prime foto ravvicinate a colori della superficie del pianeta. Ricordiamo anche il 1982 e ricordiamo questo 3 settembre perché esattamente in questo giorno la mafia uccide il generale Dalla Chiesa. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro si dirigono verso un ristorante a bordo della loro A112 bianca, seguiti dall'agente di scorta, ed è lì che purtroppo avviene l'attentato. Sotto il segno della bilancia un po' di nati del giorno invece: Gianfranco Iovino, giornalista e scrittore italiano; Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore sempre italiano. Poi tanti auguri anche a Marco Baldini. Auguri di buon onomastico anche per le persone che portano il nome Gregorio, per San Gregorio Primo Magno. E poi il proverbio di oggi: a settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. Radio.

Abbiamo i primi messaggi del giovedì insieme, queste verdi, bianchi e rossi, cari amici. Io sono Francesca Romana Macri e ci arriva un messaggio, appunto riprendendo un po' il proverbio che abbiamo dedicato a questo giovedì 3 settembre. A settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. Ripetiamo, cioè sta a significare che chi si porta una giacchetta nei primi giorni di settembre, la sera, preventivamente fa bene. E ce lo ripete anche Gianna che dice: mia nonna sarebbe assolutamente d'accordo. Gianna, ma io ti dico anche mia madre. Poi continua dicendo: io esco la mattina con 25 gradi, ma beata te che da te ce ne sono 25 di gradi, e torno la sera che ce ne sono puntualmente 15 e sono sempre senza giacca. È un grande classico questo, Gianna. Poi c'è Claudio che dice: da appassionato di Formula 1 non sapevo che Nino Farina avesse conquistato proprio a Monza il primo mondiale della storia. Sì. E poi il messaggio continua dicendo: pensare alla Formula 1 di oggi e a quella del 1950 sembra davvero di parlare di due sport diversi. È vero. E tra l'altro, questo weekend, a proposito di Formula 1 e di eccellenze del Made in Italy, ci sarà proprio il Gran Premio d'Italia.

0: È il suono del giovedì insieme, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana Macri, chiudiamo la parentesi con l'agenda e oggi voglio portarvi in un posto veramente incantato. Andiamo in un borgo al confine tra il Lazio e la Toscana, perché Capalbio è veramente un posto da sogno. Se non l'avete mai visitato, io ve lo consiglio, anzi vi ci porto tra pochissimo con l'idea, con l'immaginazione. Andiamo a scoprire veramente un presepe vivente, un luogo da cartolina tra il mare e i monti, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Oye, Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
3: Te recomiendo Inexsistemas. Son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
2: Tienes razón, Siri. Tienen la mejor conexión al mejor precio. Inexsistemas Fuerteventura. Instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura. Navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inexsistemas.es. Inexsistemas. Más Corralejo, en la calle Perdiz 2.
3: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
4: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
5: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
4: Fanno solo pizza?
5: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
4: Fantastico! E dove si trova?
5: La pizzeria Marameo è in calle Trest de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono io, Francesca Romana, cari amici, quando in questo giovedì, nonostante si possa pensare che le ferie sono finite, oggi voglio portarvi in un posto veramente da sogno, che sembra essere uscito da una cartolina oppure da un presepe. Andiamo a Capalbio, andiamo nel cuore della Maremma Toscana, praticamente un po' a confine tra il Lazio e la Toscana. Andiamo a Capalbio, un po' per essere i vostri tour operator e farvi scoprire posti sempre nuovi, perché Capalbio è un borgo piccolo arroccato su una collina, circondato dalla campagna e con una vista mare veramente mozzafiato. Ma la prima cosa che colpisce quando si arriva a Capalbio sono sicuramente le sue mura medievali, e la cosa più bella è che una parte del camminamento è ancora percorribile, cioè è come se c'è una parte di Capalbio bassa e poi una alta. La vera vita del centro si svolge all'interno delle mura del castello. Il cuore del borgo infatti è dominato dalla rocca aldobrandesca, legata alla famiglia potente degli Aldobrandeschi, protagonista per secoli della storia di questa parte della Toscana, e accanto troviamo anche Palazzo Collacchioni, dove è conservato un pianoforte legato a Giacomo Puccini. Ma Capalbio ha anche un soprannome decisamente curioso: per anni è stata chiamata la piccola Atene, grazie alla presenza di artisti, intellettuali e personalità della cultura che l'hanno frequentata. E soprattutto, a partire dalla seconda metà del Novecento, Capalbio è diventata una delle località simbolo dell'estate di personaggi della politica, del giornalismo, dello spettacolo e dell'imprenditoria italiana. Era il posto preferito, è il posto preferito, dove Maria De Filippi va anche a fare le vacanze. Un luogo elegante ma discreto, che è diventato famoso anche per quella particolare atmosfera da borgo medievale, però misto un po' a luogo di mare, perché il mare è molto vicino, ma soprattutto è magico. Io ve lo consiglio, anche perché è al marchio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: En Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato AVS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. L'UNICEF ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore sono rimasti uccisi 3 bambini e bambine di età comprese tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 piccoli sarebbero rimasti feriti. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il tennis, agli US Open Berrettini va KO al secondo turno. Paolini vince invece il derby azzurro con Stefanini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone, nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine, il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia, la leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario, l'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Cali.

0: Un classico italiano del 1997 con Francesco De Gregori, La valigia dell'attore.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

0: su Radio Calima.
1: Siamo stati a Capalbio oggi, un po' tra il Lazio e la Toscana, con verdi, bianchi e rossi, e io posso dirvi che veramente è un posto super romantico, non solo d'estate ma anche d'inverno, ed è magico, veramente bellissimo. E i vostri messaggi vanno a confermare questa teoria, perché Serena dice: sono stata a Capalbio qualche estate fa e confermo, è uno di quei posti dove vai per fare una passeggiata e finisci per rimanere ore e ore lì. La sera poi, con i vicoli illuminati, è davvero un presepe. Sono pienamente d'accordo. Invece Giovanni dice: per me tutta quella zona della Maremma è meravigliosa. La cosa più bella è che nello stesso giorno puoi stare al mare andando a Capalbio Scalo, Chiarone, Porto Ercole, La Feniglia, quindi sull'Argentario, e poi puoi salire in uno di questi borghi per cena. Capalbio, che meraviglia! Sono d'accordo con te, soprattutto, ripeto, se volete organizzare una fuga romantica, questo è un posto veramente al bacio.

0: Arriva il momento di andare in tavola anche quando è giovedì. Cioè, in realtà noi scendiamo tutti i giorni, però oggi, che è giovedì in particolar modo, rimaniamo sempre più o meno verso il Lazio e andiamo nella capitale, perché c'è una tradizione, un po' come se fosse una dieta, però questo insomma non è che è tanto dieta. Il giovedì solitamente a Roma, secondo una vecchia tradizione, si dovrebbero mangiare i gnocchi, ed è da qui che viene la tradizione giovedì gnocchi. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Arriva il momento di sedersi a tavola qui a Verdi Bianchi e Rossi e oggi, dopo essere stati a Capalbio, rimaniamo sempre un po' in tema Lazio, perché se oggi è giovedì e vi trovate eventualmente a Roma, a tavola c'è una tradizione che parla chiaro: giovedì gnocchi. Vi siete mai chiesti perché c'è questa abitudine? Io ad esempio non la conoscevo, ma a quanto pare il giovedì, secondo la cucina romana, si devono mangiare gnocchi. E partiamo da un detto: giovedì gnocchi, venerdì pesce e sabato trippa. Una sorta di calendario culinario e gastronomico della tradizione popolare romana, nato quando il giorno della settimana stabiliva anche quello che sarebbe finito nel piatto. Oggi è un po' diversa la cosa, a meno che non si facciano diete. Il venerdì, infatti, per tradizione cattolica era il giorno di magro e quindi niente carne. Spazio soprattutto al pesce o a piatti più semplici, e allora il giorno prima bisognava prepararsi con qualcosa di decisamente più sostanzioso. Ed è qui che arrivano gli gnocchi. Economici fatti con ingredienti semplici ma soprattutto nutrienti e capaci di saziare. Un bel piatto, poi insomma con gli gnocchi si può decidere di mettere qualsiasi tipo di condimento veramente. Un piatto che permette di affrontare più facilmente il giorno di magro successivo. A Roma poi gli gnocchi sono una vera istituzione, perché parliamo generalmente dei classici gnocchi di patate conditi nella tradizione con un bel sugo ricco, spesso al pomodoro e con della carne, e non dobbiamo invece confonderli con un'altra tradizione e specialità della capitale, ovvero gli gnocchi alla romana. Quelli, nonostante il nome, sono completamente diversi: niente patate, ma semolino, latte, burro e formaggio vengono tagliati a dischetti e gratinati al forno. Quella è un'altra storia, ma è molto affascinante questa tradizione del giovedì gnocchi, perché racconta una Roma in cui il cibo scandiva la settimana e la dieta dei romani, che magari tanti mantengono tutt'oggi.

0: anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Kalimba, la radio italiana in Canarias. Come sempre io vi ringrazio, siamo arrivati anche alla fine di questo giovedì insieme, sono Francesca Romana Macri, ci sentiamo domani, eh? Grazie tante per i messaggi che ci inviate come sempre, buon proseguimento ancora, buon giovedì e a domani, ci sentiamo nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi, ciao!
1: Verdi.

0: Calima. Rebobinas el tiempo.
1: Indietro nel 1978 con Frankie Valli, Green.

0: bello iniziare con Grace, un po' di bella allegria per questa mattina. Buongiorno, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Ciao Barbie, come stai?
1: Molto bene, molto bene, molto bene.
0: Oggi sembri, so che i personaggi di quel film, di quella serie, come si chiama? Quelli che fanno, che li ammazzano tutti, poi.
1: Questo colore. Sono un barbapapà.
0: No,
1: mi è andata meglio così.
0: Barbapapà.
1: E no, perché sono tutta arancione.
0: Esatto,
1: e poi
0: sembra
1: mi sono
0: tutta
1: autodata del
0: quella
1: barbapapà.
0: Che hanno, vabbè, va.
1: Vale, buongiorno,
0: buongiorno.
1: No.
0: No, vabbè, vedi come siamo ben indietro, ormai siamo cotti con il cervello. Un adolescente lo saprebbe subito di cosa stiamo parlando.
1: Ah, ho capito, sì, ho capito. Vabbè, non mi viene la parola. Madonna mia, cominciamo bene.
0: Andiamo
1: buongiorno,
0: Cipelago. Buongiorno, Cipelago, come state? Oggi, insomma, è una bella giornata qui. Devo dire che il caldo si fa sentire, sappiamo che c'è stato un po' un alzamento delle temperature, però devo dire che alla sera si sta benissimo, proprio si dorme alla grande. Quindi...
1: Parlate per voi, perché qui a Forteventura oggi c'è un cielo di un giallo, ma di un giallo, c'è una calima che si taglia col coltello, almeno
0: bene.
1: Nel nord di Forteventura. Non so, fateci sapere,
0: sai,
1: da Lanzarote.
0: Anche qua vedo che si sta leggermente ingiallendo.
1: Esatto.
0: Ai.
1: Soffiamo forte verso ovest, per favore.
0: Insomma,
1: facciamo andare di là le nubi.
0: Oggi tante cose, perché oltre alla nostra musica, alle nostre notizie, vedo già circolare nei nostri studi il nostro avvocato di fiducia, quindi oggi alle 12.05 avremo l'appuntamento con lo studio legale Giambrone, chissà quale sarà l'argomento di oggi, sempre interessante. E poi ricordiamo anche domani l'appuntamento con Luca Selvaggia, come sempre, sempre alle 12.05 con gli amici di Toda Canarias, per lanciare quello che sarà la trasmissione invece di sabato mattina, che ci vedrà coinvolti con Toda Calima, la versione, diciamo, del sabato di Calima de Magnana, però tutta dedicata anche a Luca e Selvaggia, e a una trasmissione che partirà questo sabato dal nostro studio centrale, ma poi cercheremo di portarla in giro anche in vari luoghi. Quindi se avete anche voglia, avete qualche luogo, qualche posto dove poter ospitare noi, questa banda di matti del sabato mattina in diretta su Radio Calima, fatecelo sapere al 627 629 553. Partiamo, pronti?

0: ospitare Coca-Cola su Radio Calima con Tommaso Paradiso. Attenzione, adesso noterete una cosa diversa se state guardando la televisione, perché sto parlando con un radiomicrofono. Perché? Perché non perché voglio giocare a fare Fazio, ok, che ormai lui ha abbandonato i microfonini di studio da tanto tempo, ma perché stiamo provando le cose dello studio che servirà poi sabato mattina durante Toda Calima. Visto che abbiamo gli ospiti, dobbiamo allargare un po' gli orizzonti, perché ci potremo trovare a 3-4. Sì, sono molto preoccupato, perché gestire tutta la trasmissione, in più poi gestire soltanto Luca e Selvaggia per 2 ore, la cosa devo dire che mi preoccupa un po'. Però comunque noi siamo qua, non ci sono problemi.
1: Secondo me Roberto farà una sessione di training autogeno prima della diretta.
0: Sono ormai abituato a già il venerdì, no? Solo che sai, il venerdì sono un quarto d'ora, 2 ore insomma, non è facile.
1: No, ma poi loro sono fantastici, perché stanno facendo una pubblicità sui social, sono ovunque. Secondo me sono anche in giro con la macchina, tipo è arrivato l'arrotino sotto.
0: Sì, è arrivato l'arrotino, arrotiamo coltelli, forbici e anche cambiamo i dispositivi della tua stufa gas. Va bene, prima notizia di oggi, Barbie.
1: Allora, voglio partire con una notizia leggera ma carina, che mi piace parlare, insomma, di queste piccole eccellenze in salsa canaria. E volevo chiedere anche a voi ascoltatori se dalle vostre parti vi è capitato di incrociare qualcosa di simile a quello che mi è capitato di incrociare a me a Fuerteventura. Sto parlando di due piccole iniziative locali che però mi sono piaciute moltissimo, relative soprattutto tutte le attività di spiaggia di cui vi voglio parlare. La prima riguarda l'Aggiuntamento di Puerto del Rosario, che già da qualche tempo ha attivato vicino alla spiaggia una sorta di ciringhito che, invece che vendere mojito, distribuisce libri gratuitamente, nel senso che si chiama una biblioplaia, scusate ma è difficile dirlo, biblioplaia, dove praticamente tu arrivi in spiaggia, ti scegli il tuo libro, invece che magari stare davanti a una pantaia o magari stare lì a far nulla o non si sa bene che cosa, ti scegli il tuo libro, te lo guardi, ti passi il tuo tempo in una lettura più o meno breve. Ci sono anche a disposizione le cosiddette settimane enigmistiche, ovviamente credo solo in spagnolo, insomma non mi è mai capitato di vederlo, di solito arrivo sempre munita del mio di libro, però trovo che sia una bella iniziativa e bellissima, perché ci sono anche libri per bambini molto molto carina, anche per disegnare eccetera eccetera. E un'altra iniziativa estremamente carina l'ho vista proprio nel pomeriggio di ieri allo Smolinos, che è un piccolo borgo marinero qui a Fuerteventura, che se non ci siete stati venitelo a vedere perché è veramente molto molto carino, dove sulla spiaggia c'era una sorta di cesta di madera, fatta di legno, dipinta dai ragazzi, dalla gente del luogo, dove c'era scritto coge, juega e riponilo, cioè prendilo, gioca e rimettilo, con dentro all'interno tutta una serie di giochi da spiaggia. C'erano anche i classici buggy, no? Quelli su cui puoi, diciamo, andare in mare e per bambini, insomma, e fare diciamo scivolare sulle onde. C'erano anche ombrelloni, racchettoni.
0: Ecco, i racchettoni secchielli. No, però dai, non si possono, non ce li sopporti i racchettoni.
1: Sì, guarda, io ho qua un incallito giocatore di racchettoni, che addirittura è tanto maniaco che se le costruite fatte a sua misura e dimensione. Lascia stare il discorso racchettoni, non apriamo. Comunque lo trovo estremamente carino, sia perché come dire, c'è sempre queste robe qua del portarsi dietro la qualunque, sia perché anche tanti turisti quando vengono qua, magari con i bambini piccoli, che comprano tante robe e poi alla fine si trovano costretti o a buttarle o a abbandonarle. Questo servizio di riciclaggio secondo me è estremamente carino, bisognerebbe fomentarlo.
0: No, mi piace, sai che cosa? Mi piace quella dei libri, perché poi io sono convinto che in spiaggia il libro o il giornale, comunque il libro, è la cosa migliore, perché anche per in qualche modo riposare la vista, perché se anche in spiaggia con il sole ti metti a fissare la pantalla del telefonino e insomma ti rovini la vista, si vede male, non lo so. Io trovo invece, quando vedo qualcuno in spiaggia che legge un libro vero oppure legge un giornale vero, mi fa piacere, perché vuol dire che è anche più rilassato, perché è il modo migliore sotto il sole di poter fare un po' di lettura. Ci fermiamo un attimo, ma torniamo con la grande musica di Radio Calima, come sempre.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pelioco preferito. El Sheeran con Bad Habits, era il 2021. Sempre con questo video bellissimo, sì, di lui vampiro che alla fine si polverizza. Allora, 11:25 su Radio Kalima, con le nostre notizie che vanno avanti, e dove ci portano, Barbie?
1: Guarda, questa è una di quelle notizie che dico no vabbè, però dovevo darvela.
0: Allora vabbè, allora momento no vabbè, ok.
1: Esatto, questa è la, per la rubrica no vabbè. Allora, parliamo dei nostri amici a quattro zampe. E in particolare perché dovete sapere che è stato messo in commercio qui alle Canarie un prodotto, un cibo per gatti a base di gofio.
0: Eccolo là, anche i gatti si devono adesso beccare il gofio, giustamente.
1: Esatto. No, siamo gatti,
0: le Canarie,
1: cani.
0: Ci vuole. Come? Anche cani? Ok.
1: Anche cani e gatti, esatto. Quindi un gofio, insomma, per cani e gatti, insomma, sapori ispirati alla gastronomia canaria, perché non dare anche a loro il miglio ispirato alla gastronomia, appunto, canarias, per le nostre mascotas. Che voglio dire, concettualmente ci sta, però io voglio dire, cioè, voi avete mai visto un leone vegetariano?
0: No, quel proprio no,
1: cioè,
0: assolutamente.
1: Io, cioè, capito, io capisco tutto il vegano, il naturista, il naturopata, il noi che sia. Ma lasciamo stare i felini, che almeno lo, cioè, i felini, cioè, sono carnivori puri. Io, scusatemi se mi rapprendo con, cioè, ma il gatto vegano non lo posso sentire io.
0: No, ma infatti,
1: scusate.
0: Io ogni tanto leggo sui social queste storie di vegani o di personaggi che in qualche modo giustamente fanno una dieta vegetariana, va benissimo, non c'è nessun tipo di problema, ma poi vedo invece persone che costringono anche il gatto, il cane,
1: cioè,
0: anche il figlio
1: mangiare...
0: a volte, che questo è anche un altro discorso che andrebbe poi aperto, perché da un certo punto di vista bisognerebbe anche vedere se un bimbo, per esempio, quando specialmente nell'età dello sviluppo, ha bisogno probabilmente di tutti i nutrienti. Se tu incominci a privarglieli, è una situazione che andrebbe discussa a livello medico,
1: ma,
0: no?
1: Credo. Ma al di là di quello, vabbè, non entriamo, perché poi, cioè, non entriamo nel merito. Comunque, voglio dire, noi come esseri umani cioè, siamo comunque onnivori, siamo strutturati per poter mangiare qualunque cosa, anche le verdure, quindi eventualmente possiamo rinunciare alla carne, anche che sia un bambino. Ma questi poi sono discorsi che entriamo nel merito, che anche sono abbastanza difficili, non vogliamo mettersi,
0: esatto,
1: contro la comunità veg, quindi lasciamo
0: no,
1: stare.
0: Ma assolutamente,
1: ma
0: non è contro la comunità
1: puro,
0: veg.
1: No, ma ci manca, ma un felino, cioè, i felini non sono fatti, cioè, non hanno lo stomaco per digerire le verdure, cioè, non lo so, a meno che non ci siano casi assurdi di un felino, cioè, è come lo squalo di Nemo che fa tipo il detox, che non mangia gli animali, cioè, capito? Cioè, io il gatto che mangia, se io al mio gatto gli do il miglio tostato, cioè, mi guardano per gli perdona, cioè, con la faccia qui. Poi, per
0: che
1: carità,
0: sai,
1: anche
0: magari
1: divertente.
0: Il gofio è stato fatto in modo tale che è buonissimo per i gatti.
1: Ma
0: che ne sai?
1: So, io non lo so. Comunque,
0: prova a assaggiare una scatoletta di gofio per gatti, poi vedi un po' come la situazione.
1: Vabbè, signori, io dovevo darvela, non ce l'ho fatto. Ci ho pensato, sapete che ho avuto un momento in cui ho pensato se darvi questa notizia, ma non ho voluto darvela.
0: Sì. In arrivo, prima delle news, i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, che hanno proprio vinto la settimana scorsa per una manifestazione di una nota radio italiana, il premio come disco dell'estate in assoluto numero uno per quanto riguarda, e noi siamo contenti perché a noi i pinguini ci

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Son le 11:32 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, la Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha tenuto una seduta in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dallo scarso supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar Lopez. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi.

0: Cucina del 1971, firmato ovviamente da Mogol e Lucio Battisti. Amor mio, che bella questa canzone. A proposito di Mina, hai letto, no, che sta per uscire il nuovo singolo e poi anche il nuovo album di Mina, che sarà dedicato a Pino Daniele. Infatti Mina ricanta Pino Daniele con un album che si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze, e il 18 di settembre uscirà il primo singolo, che appunto ingolosire, ecco, non mi veniva la parola. Vedi che ormai stiamo invecchiando, io mi dimentico i termini, le cose, no. Ingolosire un po' i palati, perché appunto si chiamerà Vento di Passione. Staremo a sentire, insomma, se la caverà benissimo, come sempre, anche se in qualche modo sentire a volte cantare delle canzoni così incredibilmente rappresentative di un artista come Pino Daniele, no? Lei potrebbe forse riuscirci, ma non è una cosa facile, vedremo quello che succede. Incredibile che lei abbia ancora, comunque, alla sua età, una voce incredibile, è pazzesco, c'è, veramente brava.
1: C'è da dire
0: brava.
1: Che Mina potrebbe cantare veramente altro che l'elenco telefonico, c'è anche la lista della spesa probabilmente, e farci venire i brividi, per cui insomma sicuramente tante e torna comunque il concetto di cui spesso parliamo, cioè di come i grandi, tra virgolette, vecchi continuano ad avere voglia di fare cose, mentre i giovani fanno tre album e poi basta, sono lessi
0: fritti. A volte ne fanno anche soltanto due singoli e poi si stancano.
1: Ma adesso si parla di questa grande reunion dei Maneskin a Sanremo, che sembra che neanche si stiano riunendo, vabbè, ma se lo lasciamo stare, avremo modo di parlare di Sanremo più avanti, va?
0: Ecco, c'è tempo, ecco, non parliamo, esatto, già subito di Sanremo, sennò poi ci bruciamo tutte le tappe. Allora, invece, a livello di notizie, dove andiamo adesso?
1: Ah, questa è una notiziola carina. Allora, chi viene a trovarci a Forteventura sicuramente si imbatte tra tutte le varie attrattive del luogo in quelle che si chiamano le ardillas, no? Sono questi scoiattolini che sono tipici di Forteventura, in realtà sono tutt'altro che tipici, sono stati importati involontariamente dall'Africa nella metà degli anni 60 e sono di fatto una specie invasora, no? Cioè, in realtà sono tanto carine questi scoiattolini con cui si danno i semini, insomma sono una delle attrattive più diffuse nell'isola, insomma chi fa le escursioni con i bughi o sui vulcani, chi fa sentierismo spesso si vedono, insomma, i turisti, anche perché sono molto molto socievoli, basta avvicinarsi, arrivano plotoni e gli si dà da mangiare. Molte volte però non tutti sanno che appunto sono molto, diciamo, invasive e si riproducono con estrema velocità, e ogni tanto, per questo è brutto da dire, però il cabildo libera un po' di falchi e, diciamo, li mantiene sotto controllo. È brutto da dire, bruttissimo, orribile, però
0: la natura ogni tanto va aiutata in questi casi, è una cosa molto triste, però sappiamo che poi questi animaletti possono portare anche altri tipi di problematiche quando vanno a intaccare un ecosistema che già funziona da sempre in un certo modo, no?
1: Però la notizia non è questa, la notizia è che c'è stato un infiltrato che si è ficcato nella macchina di un turista che stava andando a Lanzarote. Perché queste ardiglie sono soltanto qua a Forteventura, per adesso si è riusciti sempre a mantenerli, ed è stata fatta un'operazione praticamente di tipo esercito, hanno praticamente blindato questa macchina dove è stata trovata questa ardiglia ed è stata evacuata questa ardiglia con un riscate degno di uno 007 per far riportare l'ardiglia in Forteventura affinché non si insediasse nel medio ambiente di Lanzarote, anche se un'ardiglia sola, non so se con autoriproduzione si avesse
0: potuto
1: fare
0: qualcosa. Stavo dicendo questo, doveva arrivare un'altra macchina, almeno con una femmina, con un maschio, a seconda del primo, no? Per poter proseguire con eventuali danni, no? Però mi piace l'idea che abbiano fatto sotto sequestro una macchina, perché comunque sono cose che succedono. Io mi ricordo quando si va in posti anche lontani, mi ricordo tanti anni fa quando sono andato in Australia, lì quando arrivi ti fanno veramente il terzo grado, ti mettono nelle cabine, ti spruzzano con fare DDT, no, DDT magari no, comunque situazioni per poter disinfettare eventuali insetti, perché loro giustamente tante specie non ce l'hanno e quindi alcune potrebbero essere pericolose e sono molto attenti a non far portare agenti estranei, no, nei propri territori. Stessa cosa succede con lo scriattolino, solo che lo scriattolino è più carino, no? ti fa tenerezza, non conta, è una, insomma, una blatta.
1: Ma io devo essere, io sono rimasta stupitissima e un viaggio in Messico, che sono arrivata in Messico e non sapevo questa cosa, e mi era rimasto nella valigia da stiva un pomodoro che mi ero portata da Fuerteventura, molto banalmente, cioè semplicemente era il frigorifero, me lo porti, niente, mi hanno fatto aprire la valigia e mi hanno fatto buttare il pomodoro perché stavo importando dall'Europa un prodotto esterno.
0: Ho capito, ma anche tu che metti un pomodoro dentro la valigia.
1: Ma non lo sapevo io che non potevo portarmi il pomodoro.

0: prima de mañana.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: Cara Barbie, allora posso darvi già una notizia spoiler per quanto riguarda l'argomento di oggi che qui tratteremo con il nostro avvocato di fiducia, perché parliamo della burocrazia digitale in Spagna, parliamo del certificato digitale clave e tutte le novità che ci sono, che sono entrate in vigore del 1° di settembre. Quindi insomma sono novità importanti e quindi in qualche modo. Allora facciamo una cosa, mandiamo a casa. Ma già ha detto lo fai tu l'appuntamento.
1: No, ce l'ho anch'io, finalmente mi sono anch'io digitalizzata, ecco, però non so come usarlo, quindi sono molto guaro, prenderò carta e penna, mi è stato fatto ma non so come usarlo.
0: Siamo qui apposta. Bene, le 11:55, c'è il tempo ancora per una breve notizia prima dell'ultima canzone, poi dare la linea alla nostra redazione. Dove andiamo?
1: Ah sì, guarda, allora voglio fare un contraltare, se parliamo di Binter, la nostra compagnia aerea, la compagnia aerea di fiducia, per controbilanciare insomma un po' la notizia che sta circolando in questo periodo, che parla di tantissimi tagli, insomma, che ci saranno quest'inverno da parte di Ryanair su voli, insomma. Ma noi abbiamo detto molto più volte che le brutte notizie non ci interessano, perché se da una parte è vero che Ryanair sta tagliando, dall'altra è anche vero che Binter sta aumentando tantissimo i collegamenti anche con la penisola, quindi insomma poi sarà più facile raggiungerci magari prendendo un binterino direttamente da Madrid, magari facendo un volo fino a Madrid con un'altra compagnia e poi da Madrid fino alle Canarie con un Binter. E sui Binter stanno facendo una campagna di promozione bellissima, non soltanto con le tue adorate gallettine di cioccolatine,
0: quelle per le cose
1: adorate.
0: Locali, per le cose locali, io te l'ho raccontato l'altra volta che sono andato sono tornato quest'estate da Madrid a Gran Canaria con un Binter, non ne potevo più, continuavano a portarmi roba da mangiare, sono ingrassato un chilo.
1: È bellissimo e adesso praticamente stanno facendo una campagna sui voli che collegano le Canarie con la penisola. Oltre a ingrassare un chilo, offrono anche frutta di stagione, proprio con, oggi hanno cominciato con le fragole della mediania di Gran Canaria, con le fragole, scusa, con le cerezas, con le ciliegie della mediania di Gran Canaria, poi proseguiranno con i fichi freschi, poi faranno una campagna con le castagne verso ottobre e con il vino di vendemmia.
0: Ma con le castagne poi fanno proprio con anche col focherello lì, ti fanno le castagne arrosto a bordo. Ho capito.
1: Cioè, quindi capite, stanno facendo tutta questa serie di, poi ci saranno i mandarini poi più avanti, insomma, quindi oltre al cibo buono che Binter già include nel biglietto, ricordiamolo, non sono come i 5 euro per mezza bottiglietta d'acqua calda.
0: Ma
1: il
0: perché l'abbiamo sempre detto, i voli di Binter non sono voli low cost e quindi devono in qualche modo organizzarsi da questo punto di vista, infatti sono leggermente più cari, no, di un Ryanair. Noi poi abbiamo la facilitazione che con il 75% per i residenti li paghiamo meno, però non sono proprio poco, non sono super convenienti, però si viaggia decisamente bene, è un altro modo di viaggiare, ok?
1: Esatto, quindi scegliete Binterini e avrete il mandarini.
0: Okay. Questo spazio non era pubblicitario.
1: No, però insomma volevo raccontarvi di questa cosa perché è troppo bello, ma soprattutto mi piace molto, al di là della pubblicità, che sicuramente Binter non ha bisogno della nostra pubblicità, però di questo bel modo di creare una collaborazione per la promozione dei prodotti primari e dell'agricoltura locale, insomma questa collaborazione proprio con il settore primario, ecco, questa cosa qui secondo me è sempre bella e positiva e aiuta anche appunto l'economia locale a svilupparsi, a farci vedere che siamo qui in mezzo all'oceano.
0: C'è Emma e Fabi Fibra con Antidroga.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha confermato ufficialmente il mantenimento dell'aliquota zero dell'imposta generale indiretta canaria per i combustibili fossili durante tutto il mese di settembre, per alleggerire il carico fiscale sui cittadini. Nel frattempo a Gran Canaria cresce l'attesa per le celebrazioni religiose e Vicente Rodriguez assume ufficialmente il ruolo di custode dello storico e ricco patrimonio legato alla preziosa immagine della Vergine del Pino. Spostandoci a Tenerife, iniziano ufficialmente questo giovedì 3 settembre i grandi festeggiamenti in onore del Cristo di La Laguna, con un ricco programma che unisce concerti tradizionali e importanti eventi culturali e religiosi. Grande mobilitazione sociale anche nella splendida isola di La Palma, dove i cittadini e le istituzioni locali si sono riuniti in un lungo applauso davanti al municipio di Santa Cruz de La Palma per esprimere massima solidarietà istituzionale. Infine, i dati economici che arrivano da Lanzarote indicano una forte contrazione del mercato automobilistico, con le immatricolazioni di nuovi veicoli che sono precipitate drasticamente nel comune di San Bartolomé de Tirana e in tutta la zona meridionale. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima! Calima Noticias.
0: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: facciamo quasi mai noi, quello di andare alla spiaggia. Chi abita alle Canarie e poi spesso e volentieri sono quelli che vanno meno al mare. Lo diciamo sempre, sembra strano, ma è così. Tutti gli amici che ti messaggiano da fuori dicono: ah, tu vivi là, che bello, sarai sempre al mare. Ma dove? Ma dove? Non è vero che siamo sempre al mare. Mentre invece diamo l'ok per quanto riguarda il nostro collegamento con i social, con Facebook, siamo in diretta anche lì. Perché? Perché in qualche modo, come riprendiamo le buone abitudini del giovedì, e andare a chiacchierare con i nostri amici dello studio legale Giambrone. Oggi ci abbiamo il nostro Giorgio Ruggeri. Buongiorno. Buongiorno Giorgio, ben arrivato.
1: Ciao Roberto, ciao Barbara, grazie per l'invito.
0: Eccolo qua. Allora, oggi l'argomento, insomma, è molto importante perché, mi ha spiegato Giorgio, ci sono delle grosse novità, in particolare dal 1° di settembre, sul certificato digitale e clave. Quindi è bene, insomma, poiché è sempre importante sapersi ben ad entrare nella burocrazia digitale in Spagna, oggi appunto parliamo della burocrazia e quando dobbiamo fare una pratica online. In Spagna sentiamo parlare continuamente di certificato digitale e di clave. Ma qual è la differenza e soprattutto quale dei due conviene avere?
1: Sì, visto che Barbara ha fatto il certificato digitale, oggi facciamo la puntata per spiegare a cosa serve il certificato digitale.
2: Guarda con la penna in mano, guarda con la penna in mano che sono pronta a prendere appunti, vai.
1: Allora, fondamentalmente sia certificato digitale che clave servono per identificarci con la pubblica amministrazione. Uh-huh. Sono due cose molto sottovalutate, perché quando un italiano, uno straniero si trasferisce qui in Spagna, il pensiero è fare il NIE, mentre invece sia il certificato digitale o clave sono cose fondamentali.
0: Certo.
1: Allora, il certificato digitale è una cosa più completa rispetto a clave, perché oltre a, è un certificato che si scarica sul cellulare e sul computer, e oltre a identificarci con la pubblica amministrazione serve anche per firmare documenti.
0: Sì.
1: Mentre clave ci fa soltanto accedere alla documentazione, ma non ce la fa firmare. Per spiegare, facendo un esempio, quando si dà un mandato a un avvocato, si può fare in diverse maniere. Uno, si può fare digitalmente. Se tu hai la firma digitale puoi dare un mandato all'avvocato, perché dopo aver riempito dei tuoi dati un foglio online lo devi firmare, mentre con clave tu hai l'accesso al portale, puoi riempire i tuoi dati, però alla fine non lo puoi firmare. Di conseguenza, a parere mio, conviene più avere il certificato digitale rispetto a clave, perché ti dà la possibilità di firmare e ti dà la possibilità di fare più cose con la pubblica amministrazione.
0: Certo, diciamo che la clave più che altro serve per leggere la documentazione, quindi una cosa veloce, semplicemente per rendersi conto di alcune cose. Se vuoi essere operativo e quindi firmare un documento, hai bisogno del certificato digitale.
1: Firma di secondo livello, clave, certo. Firma di terzo livello, certificato digitale.
0: Senti, ma avere il certificato digitale può davvero farci risparmiare tempo? Ma concretamente che cosa ci possiamo fare? Ma
1: ci possiamo fare tantissime cose. Fondamentalmente uno evita di andare negli uffici pubblici, perché se facciamo alcuni esempi, come per esempio con il fisco, con Hacienda, possiamo presentare la nostra dichiarazione dei redditi senza dover andare a Hacienda o senza che lo faccia il nostro assessore fiscale. Con la Seguridad Social, per esempio, possiamo scaricare la nostra vita laborale, il nostro certificato di vita laborale, senza dover andare lì e fare code la mattina, ore e ore. Con la DGT possiamo per esempio accedere a tutto quello che è riferito ai nostri autoveicoli, per esempio quando è la prossima data della scadenza della revisione, o controllare quanti punti abbiamo sulla patente.
0: Poi ci sono tantissime applicazioni varie, no? Che sono a disposizione degli utenti. Questa qua della DGT è comodissima, sì. Perché non solo ti puoi controllare i punti della patente, vedere tante cose, ma può valere anche come patente nel sì. momento in cui dovessi aver lasciato la DGT, patente sì. a casa, sì. hai però l'applicazione sul telefonino, puoi fare vedere quella e vale.
1: Sì, sì, sì, sì, infatti. E un'altra utilità, per esempio, quando uno va in ospedale a fare alcuni esami, col certificato digitale si possono direttamente scaricare dal computer e perciò o sul telefonino, e questo ci aiuta, ci fa risparmiare moltissimo tempo.
0: Senti, a questo punto molti ascoltatori staranno pensando: va bene, ma come faccio a ottenere questo certificato digitale? È una cosa complicata?
1: No, è molto semplice. Bisogna scaricare l'applicazione FMNT, che è Fabbrica Nazionale delle Monete e Timbre, dall'App Store o dal Play Store. Uno lo scarica, clicca e bisogna cliccare su sollecitudine certificato digitale.
0: Sì.
1: Devi riempire dei dati e ti arriverà un codice.
0: Sì.
1: Visto che noi siamo stranieri, non siamo spagnoli, gli spagnoli pagando 3 euro possono fare tutta la procedura online pagando 3 euro, mentre noi italiani bisogna andare in un ufficio o di Hacienda o della Seguridad Social, che però ce lo dice l'applicazione stessa, quella,
0: ci
1: quella
0: prende l'appuntamento e ci dice anche
1: no, bisogna andare con l'appuntamento,
0: non serve l'appuntamento
1: quando tu hai completato tutti i dati.
0: Sì.
1: Lui ti dà qual è l'ufficio più vicino alla tua posizione dove devi andare per identificarti.
0: Perfetto.
1: Tu ti identifichi, ti arriverà via mail il certificato digitale che si autoinstallerà direttamente sul tuo cellulare e in più lo salvi sul computer, perché se ti rubano il telefono, tu hai sempre il certificato digitale. Certo. Con te.
0: Veniamo invece adesso a questa novità importantissima che riguarda soprattutto i lavoratori, perché dal 1° di settembre di quest'anno, quindi proprio qualche giorno fa, cambia qualcosa nelle comunicazioni della Seguridad Social.
1: Sì, allora fino all'1° di settembre tutte le comunicazioni avvenivano in forma cartacea, perciò una alla posta riceveva tutte le comunicazioni, specialmente le comunicazioni più importanti riferite all'incapacità temporanea, cioè la baja medica. Uh-huh. Io sono un lavoratore dipendente, sono in baja medica perché mi faccio male, tutte le comunicazioni riferite a questo ne arrivavano cartacee. Uguale se io faccio una richiesta di incapacità permanente, è uguale se ho iniziato un procedimento di riconoscimento di lesioni permanenti però non invalidanti. Finora tutto questo arrivava per posta ed eravamo sicuri. Dall'1° di settembre tutto invece arriva sulla nostra pagina della Seguridad Social. Mm-hmm. Perciò cosa succederà? Succede che quando uno, diciamo, completa un formulario, o se no il nostro datore di lavoro, se siamo di baja medica, completa un formulario per dire che Giorgio è di baja medica, dovrà mettere i dati miei e la mia mail. Cioè ci arriverà una mail o un sms dicendo che c'è una notificazione sullo stato di baja medica o sullo stato di incapacità permanente.
0: Uno entra dentro l'applicazione oppure va sul sito con il certificato digitale.
1: Se non ha il certificato digitale non può accedere al sito della Seguridad Social e perciò non legge la notificazione. E qui in Spagna una notificazione, passati 10 giorni da quando è stata messa sul sito della Seguridad, diciamo sul nostro cassetto
0: fiscale,
1: della Seguridad Social,
0: sì,
1: è come notificato. Di conseguenza noi rischiamo di non poter accedere perché non abbiamo la firma digitale.
0: Questo non è una cosa rischiosa, scusa, è una persona che non veda una comunicazione importante semplicemente perché non controlla internet, oppure per esempio pensa a una persona che non è pratica di tecnologia, come si comporta?
1: Ti devi aggiornare, però comunque a te ti arriva l'SMS e la mail che hai una notifica. Se sei nel dramma, diciamo, vai alla Seguridad Social, dici che non puoi leggere questa notifica. Però molte persone non leggono nemmeno l'SMS che ti arriva dalla Seguridad Social.
0: Sai cosa c'è? C'è anche il problema dello spam. Molte persone a volte hanno paura. Io per esempio ricevo a volte una marea di comunicazioni che sembrano che arrivino dalla Seguridad Social, sembra che arrivino da Hacienda, no? In realtà sono truffe. E quindi la gente ormai è anche in qualche modo non invogliata a rispondere o a controllare, perché spesso e volentieri ormai siamo sommersi da comunicazioni spam o comunicazioni di truffa online, per cui tante volte le comunicazioni vengono saltate e questo è un grosso problema.
1: Sì, però uno per esempio può scaricare l'applicazione Mi Carpeta Ciudadana, sempre da Google Store o App Store, e accendere tutti gli allarmi. Di conseguenza hai la certezza che la notifica ti arriva dall'applicazione che tu hai installato.
0: Cioè, se il telefonino incomincia a fare in tutti i modi c'è qualche cosa che non va a controllare. Dimmi Barbara.
2: Scusate, quali sono le notifiche più importanti che devi sapere, cioè che devi sapere sì o sì? Perché magari ce ne sono certe, cioè per esempio, cioè se io sono in baja medica lo so che sono in baja medica, cioè nel senso sono andata dal dottore, mi hanno dato la baja medica e bene o male comunque so che sono in baja medica 10 giorni e poi so che sono in alta medica. Però quali sono le notifiche che davvero, se non le vedo, potrebbero mettermi davvero tanto nei guai?
1: Guarda, facciamo un esempio della baja medica, ti potrebbero richiedere un certificato in più che se tu non depositi questo certificato in più ti tolgono la baja medica. Ecco, è uguale nel caso dell'incapacità permanente, ti hanno fatto la visita, la commissione diciamo ha bisogno di alcuni documenti in più riguardo la tua richiesta di incapacità, tu non te ne accorgi e non ti danno l'incapacità permanente.
0: Oppure per esempio ti arriva una multa di un qualche cosa che tu non hai pagato anche ad Assienda eccetera, e tu se non ti ritrovi che ne sei a conoscenza
2: ti ritolgono.
1: Il problema è della sicurezza sociale, perché ha un tempo di notifica molto molto stretta, ecco, mentre per esempio la multa hai di solito 30 giorni per poter, diciamo.
0: E invece per tanta gente 30 giorni sono niente.
1: Lo so. Però con la sicurezza sociale
2: alle Canarie
1: però purtroppo quasi nessuno ce l'ha, quasi nessuno ce l'hanno, cioè fondamentale
2: che ansia.
0: Ci hai fatto venire un po' di ansia, Giorgio.
1: Mi spiace, però è una cosa importante da avere, ecco.
0: Va bene, insomma, quindi novità per quanto riguarda il certificato digitale e in particolare appunto le comunicazioni e le notifiche dal 1 di settembre, ricordatevelo, quindi dovete assolutamente preoccuparvi un po' di più, perché potreste rischiare di perdere delle comunicazioni molto importanti. Io ringrazio come sempre il nostro Giorgio Ruggeri.
1: Grazie a voi,
0: studio legale Giambrone & Partners, e quindi noi ci ritroviamo prossimamente su questi schermi e in questi studi.
1: Certo, okay? grazie, ciao.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Un abbraccio.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Radio Calima, eccoci qua, tra poco l'appuntamento con le notizie. Ricordiamo ancora alcune cose importanti, Barbara, che ci vedono coinvolti, perché questa trasmissione che partirà sabato mattina, il Toda Calima, è un qualche cosa che è un po' nuova, perché noi il sabato mattina normalmente non ce l'avamo, invece abbiamo messo su questa trasmissione insieme agli amici di Toda Canarias, quindi a Luca Selvaggia, che insomma sarà nello stesso orario della nostra trasmissione solita dalle 11 alle 13, dal lunedì al venerdì. Si arricchisce con Toda Calima anche al sabato. Una delle caratteristiche di questa trasmissione non è soltanto avere due ore con io che suderò sette camicie per tenere a bada Luca e Selvaggia, quindi ricordati, ascolta e vieni in incontro se è necessario.
1: Assolutamente. Sarò qua con le mie cuffie pronte a darti
0: supporto. Ma l'idea è quella anche di portare Toda Calima in giro per l'arcipelago, quindi la prima trasmissione, quella di sabato, sarà in diretta ovviamente dal nostro studio centrale qui a Maspalomas, ma si accettano candidati per portare in giro per l'arcipelago, nel vostro locale, nel vostro spazio, la trasmissione in diretta, perché ci piace proprio l'idea di essere a contatto con la gente. Quindi l'appuntamento, quindi ve lo ricordiamo ancora, a partire da questo sabato dalle 11 alle 13, Roberto Brandolini, il sottoscritto, Luca e Selvaggia di Toda Canarias, ovviamente in diretta su Radio Calima e sui social con Toda Calima. Due ore incredibili da passare insieme con tre personaggi che messi insieme sono, potrebbero anche essere pericolosi.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia, lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani, che ha lanciato l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ha poi dichiarato che la guerra ibrida c'è ed è in corso. È salito a 1273 il numero delle persone morte nelle inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito Nepal e Tibet, mentre quelle disperse sarebbero 4757. Alcuni attivisti, come riporta la France Presse, accusano però il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Si svolgeranno nella giornata di oggi le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Alla base della tragedia, forse gravi difficoltà economiche. Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco in provincia di Genova, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Migranti, nuova strage al largo delle Canarie, ci sarebbero 83 vittime, tra cui un neonato e tre donne. Lo riferiscono fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. Siamo allo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Al teatro alla Scala di Milano il gran gala del calcio AEK, l'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco eletto invece miglior giocatore. Ed è tutto, a più tardi.

0: certamente noi la musica non la fermiamo, noi siamo nati per la musica, Radio Calima, la musica, le nostre notizie, tante cose belle che raccontiamo ogni giorno in Calima di Magnana. Voglio ricordare che, perché alcuni messaggi sono arrivati per chiedere informazioni, il nostro Michelangelo, per quanto riguarda Calima de Canarias, quindi in spagnolo dalle 16 alle 18, ritorna lunedì prossimo. Lui si è preso una settimana in più di fermo e quindi
1: perché lui è più grande,
0: lui è giustamente più è più alto più che grande,
1: esatto. Più alto.
0: Se andiamo a statura, in questo caso ha avuto bisogno di una settimana in più. Siamo nella seconda, anzi nell'ultima parte della nostra trasmissione di oggi, quindi le ultime due notizie. La nostra redazione di Forteventura dove va cosa va a raccontarci adesso?
1: Scusa, mi sono schiacciata il
0: bollino,
1: mi ero autospenta il microfono con una manata. Allora, parliamo un po' ancora di, in qualche maniera, ecologia. Oggi le notizie mi rimbalzano un po' in questo ambito, perché mi è capitata tra le mani questa notizia che riguarda una norma europea alla quale anche la Spagna si sta adattando lentamente, con calma e per favore, quindi anche qua in Canarias prima o poi arriverà, diciamo, quindi noi ci prepariamo. In teoria è in vigore dal 12 agosto e riguarda l'obbligo di riciclo delle bottigliette di acqua, di tutte le invalse di plastico, sostanzialmente di tutto quello che riguarda le bibite gassate, le limonate, le cola, tutto ciò che sta in plastica che ci beviamo a casa, sostanzialmente, quindi dall'acqua alle bibite energetiche, tutto. Cosa succede? In molti supermercati del Nord Europa già esiste, ci sono queste macchine, no, che nelle quali tu inserisci le tue bottigliette una volta consumate, le riporti indietro al supermercato, un po' come quelli delle pile, sostanzialmente.
0: Esatto.
1: No,
0: e ti danno anche i soldini, vero?
1: E ti danno i soldini che tu avevi dato, cioè non è che ti danno i soldini che tu vinci, perché c'è un deposito, una sorta di fianza, tu paghi la tua cola, la tua acqua e il tuo prezzo. Sul prezzo che paghi, sullo scontrino che paghi, c'è una maggiorazione di un tot di x centesimi per invalse, che viene considerata ormai nei paesi in cui questa cosa già avviene, viene considerata la norma, cioè tu paghi una sorta di fianza che poi quando restituisci le bottiglie ti viene restituita. Quindi sostanzialmente in questi paesi è normale. Chiaro che viene in qualche maniera paga dazio chi è impossibilitato a restituire la bottiglia.
0: Faccio un esempio, credo che sia la stessa cosa. È una cosa che è da un po' di tempo che noto. Quando tu vai non tanto in un ristorante, ma vai per esempio in un fast food e guardi bene lo scontrino, proprio leggi che c'è una voce di qualche centesimo relativa all'invaso, no? Quindi già loro lo mettono, solo che lì c'è una cosa strana, perché lui normalmente poi uno butta via, no, la cosa che nel secchio, e però non ti restituisce niente a nessuno.
1: Invece in quel caso lì tu restituisci e poi ti viene ridata, ci sono proprio delle macchine apposta. Pare che in Germania la percentuale di recupero sia pari al 90%, quindi sostanzialmente se tu fai il bravo cittadino poi i soldini ti tornano, ecco, paghi diciamo l'acqua, quei 10 centesimi in più sulla confezione, però quei 10 centesimi poi ti tornano indietro. Quindi diciamo che dovrebbe essere una norma di civilizzazione che dovrebbe migliorare la qualità del nostro ambiente.
0: Io conosco posti qui alle Canarie che non solo non c'è questa restituzione, no, delle bottiglie di plastica eccetera, ma non vengono neanche buttate, nel senso che vengono lasciate per strada, boom, così.
1: Esatto.
0: Quindi voglio proprio vedere quando arrivano queste nuove norme. È anche vero che se poi faranno queste macchinette che ti danno un po' di spicci, magari qualcuno ci sta attento, perché io ho visto che ho visto molti video anche sui social di gente, non ovviamente qui in Spagna, ma magari in paesi che lo fanno già da più tempo, che arrivano le persone con le buste proprio di bottiglie e alla fine ricevono quel euro, 2 euro, 3 euro, che poi fanno sempre bene riaverli piuttosto che buttarli, no?
1: Esatto.
0: Bene, speriamo, staremo a vedere cosa succederà anche qui in Spagna e in particolare qui alle Canarie. Radio

0: Ehi hey Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
1: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
0: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corraleco in calle Perdis 2.
1: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Woman su Radio Kalima. Eccoci, siamo all'ultima notizia, Barbie, quindi prepariamoci perché tra poco si mangia. C'ho una fame che oggi non so come mangio, mi sto mangiando in unghie, mi mangio le unghie quasi. Via, vediamo un po' cosa ci racconti.
1: Allora, una bella notizia che arriva da Gran Canaria, dove è in corso, poi ne parleremo anche venerdì quando riprenderà anche l'agenda del fin de semana. Semano, soprattutto.
0: Cioè, l'agenda del fin de semana.
1: Fin de semana.
0: C'è qualche sardo all'ascolto.
1: È iniziata ieri un festival che si chiama Gran Canaria Experience, che è il festival, potente uno dei festival più grandi d'Europa per quanto riguarda i videogames. Ed è gratuito, è una cosa bellissima. Fate conto che ci sono 5 giorni di videogiochi, di eventi legati appunto al mondo dei cosplay, legati al mondo della creazione di videogame, ai K-pop, a tutto quello che è animazione, concerti, simulazioni, attività familiari, insomma tutto quello che riguarda appunto il mondo dell'interazione, appunto del gaming, con oltre 100 attività, 31 zone, tutto nel centro commerciale dell'Alisios. Sono attese 175.000 persone, è un evento gigantesco, e la cosa bella appunto che è un evento aperto per tutta la famiglia e che è completamente gratuito. Di solito questi eventi, tra biglietti d'ingresso, cibo, insomma cose varie, merchandising eccetera, sono un mezzo salasso. Invece è stato deciso in maniera molto forse intelligente di lasciarlo aperto, proprio per far sì che in questo ambiente circolino anche molte idee, soprattutto per quanto riguarda la possibilità per gli sviluppatori, per i giovani sviluppatori di progetti di videogaming, che sappiamo che è una delle industrie per il futuro, per quanto riguarda anche tanti nostri giovani ragazzi che cercano un futuro magari alternativo a quello di fare i camerieri o fare i marinero, che insomma sembra un po' quello che su cui si punta di più che le Canarie. Invece c'è tantissimo altro da fare anche per chi vive qui, e sicuramente il gaming è una delle cose più interessanti, che guardano anche all'Oriente. Insomma, ci sono anche tantissimi sviluppatori che sono arrivati dal Giappone, insomma, che sono arrivati dalle zone dove l'industria del gaming è molto molto forte. Quindi insomma, se siete a Gran Canaria, ci sono addirittura 31 zone di diverse esperienze. Siete a Gran Canaria, siete appassionati di cosplay e gaming, insomma andate a farvi un giro, perché sicuramente è un evento unico, è il più grande di Spagna, è uno dei maggiori d'Europa, insomma ospitiamo anche noi qualcosa.
0: Oltretutto Alisios è anche un

0: centro commerciale enorme e quindi c'ha tantissimi spazi per poter in qualche modo ospitare un'operazione del genere, perché è veramente molto grande, quello vicino al Kraus, e quindi, come dire, è un signor centro commerciale. Bene, cari ascoltatori di Radio Calima, anche per oggi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione.
1: Salta anche i saluti finali.
0: Saluti finali perché è una parte di scherzi. Noi ci ritroviamo domani, come sempre, venerdì alle 11 con la nostra trasmissione. Domani lo ripetiamo alle 12.05 l'appuntamento del venerdì con Luca Selvaggia di Toda Canarias, e domani l'argomento principale sarà ovviamente il lancio della trasmissione del sabato, quella appunto sempre dalle 11 alle 13, che si chiamerà Toda Calima. Ma ne parliamo domani, non c'è problema, domani vi svegliamo un po' di segreti per prepararvi a questo evento del sabato. A domani, Barbie, dimmi.
1: Ho visto col dito
0: così.
1: Sì, Orange is the New Black era la trasmissione a cui pensavamo sul mio outfit.
0: Ah,
1: era quella due ore fa.
0: Alla fine, dopo due ore, ci siamo riusciti a ricordarci.
1: Buon pranzo a tutti, ciao.
0: A domani, ciao.
2: Radio Calima. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. Un altro omicidio suicidio a Roma. Una donna anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio, che si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ad Ostia sul litorale romano. È successo nella tarda mattinata. Nuova strage del mare. Un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. È stato soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Decine le vittime. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. È morta ieri a New York all'età di 92 anni Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista, attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Caso Report, il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta e rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre, mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È

0: Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato, con tante notizie e con tanta musica. Come ben sappiamo è iniziato il mese di settembre, stiamo per salutare definitivamente l'estate, poi arriverà quel periodo dove preferiamo restare a casa quando le temperature si abbassano, magari con una copertina, cercando una serie televisiva. C'è proprio qui però un problema, perché passiamo ore e ore a scegliere qualcosa da guardare e poi non guardiamo niente. È un problema che riguarda tantissime persone, me compreso. Ne parliamo tra poco, sarà il primo argomento di questo giovedì.
2: Radio Kalima.
3: Radio Kalima.

c'è una cosa che facciamo un po' tutti: apriamo una piattaforma di streaming perché vogliamo rilassarci, guardare un film, guardare una serie televisiva. 20 minuti dopo siamo ancora lì a scorrere titoli, a guardare trailer, e alla fine si pensa: vabbè, non guardo niente. Se succede anche a voi, tranquilli, dietro c'è un meccanismo preciso. Si parla di choice overload, cioè sovraccarico da scelta. Quando le alternative diventano tantissime, diventano troppe, invece di sentirci più liberi possiamo avere più difficoltà a decidere. C'è un celebre esperimento fatto sulle marmellate che mostra proprio questo: un banco con 24 gusti attirava più curiosi, ma quando le possibilità erano soltanto 6 aumentavano gli acquisti perché avevamo meno scelta. E a questo si aggiunge la decision fatigue, cioè durante la giornata scegliamo continuamente cosa mangiare, cosa rispondere, cosa comprare, cosa fare, e anche decidere consuma energia mentale. Siamo pieni di decisioni da fare durante la giornata, così la sera quando arriviamo davanti a centinaia di film il cervello invece di festeggiare ci presenta le dimissioni. Io vado a dormire, non ce la faccio più, ho preso troppe decisioni per la giornata di oggi. Ecco, forse qualche volta il segreto per scegliere meglio e avere meno scelta, ecco, pensare che una volta magari si aveva a disposizione, non lo so, 6-10 canali televisivi e c'erano delle lamentele. Oggi veramente possiamo vedere la qualunque, e provate ad immaginare cos'è che pensa il nostro cervello ogni giorno.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: sube el volumen.
1: Supererò le correnti gravitazionali.
2: Radio Calima, l'estate è qui.
3: The Mag Special 3. Tre hit senza pausa. The Mag Special 3.
4: Giovedì insieme all'interno del nostro magazine The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova strage del mare. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone. A bordo del caicco, salpato dal Gambia, viaggiavano complessivamente 128 migranti. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. E omicidio-suicidio anche ad Ostia, sul litorale romano. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Merz, cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. La Formula 1, arrivo show per Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo, ha detto l'inglese della Rossa. È tutto.

poco parliamo di cose da donne, è strano dirlo da uomo, per decenni è stato uno dei prodotti praticamente indispensabili nella trousse di una donna. Adesso alcune ragazze della generazione Z hanno deciso che anche il mascara può tranquillamente prendersi una pausa. Lo vediamo tra poco, capiamo soprattutto perché sta accadendo tutto questo.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: inserirti. Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Questa generazione Z, cari amici, sta cambiando veramente le regole di tante cose, tipo adesso sta dicendo addio anche al mascara. Questa tendenza si chiama ghost lashes, praticamente sono ciglia lasciate completamente o quasi naturali, abbinate a un trucco molto leggero e a una pelle luminosa, quindi niente mascara nero, niente effetto pesante e niente effetto ciglia super definite. Al massimo si utilizzano piegaciglia, che sono dei prodotti trasparenti, oppure vengono usati dei sieri, mantengono un risultato molto naturale. Una cosa che si sta dove si sta discutendo tanto sui social, tante donne infatti stanno cercando di portare quante più donne possibili alla bellezza naturale, la cosiddetta donna ragazza acqua e sapone. Ed è interessante perché arriva dopo anni in cui sui social dominavano make up elaboratissimi, contouring, ciglia estremamente evidenti. Adesso una parte delle nuove generazioni sembra cercare esattamente l'opposto, un trucco che quasi non si vede. Naturalmente anche l'effetto non sono truccata, ecco, può richiedere diversi prodotti, quindi bisogna prendere con cautela la parola naturale. Però la moda ha compiuto un altro giro completo. Prima ci si truccava per sembrare appunto truccati, oggi ci si trucca anche per sembrare che non ci siano persone truccate. Lo so che è un po' elaborato come concetto, però è una cosa che da uomo a me piace, a me piace la donna non truccata, quindi secondo me è un'ottima tendenza da parte della generazione Z.

Tra poco, cari amici, parliamo di cinema. Sicuramente, se siete appassionati dei grandi film, dei grandi film intramontabili, no? Che possiamo riprendere di anno in anno, anche se alle spalle hanno 30-40 anni, le rivediamo. Ma dice a me, vi ricorda qualcosa questa frase? Anche chi non ha mai visto Taxi Driver probabilmente conosce questa scena di Robert De Niro davanti allo specchio. La cosa incredibile è che è una delle battute più famose della storia del cinema e non era stata scritta.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Oye Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
4: Te recomiendo Inet Sistemas, son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
3: Tienes razón, Siri, tienen la mejor conexión al mejor precio. Inet Sistemas Fuerteventura, instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura, navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928 53 6609 o visita inetsistemas.es. Inet Sistemas, Corralejo, en la calle Perdiz 2.
4: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-53-6609.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Parliamo di cinema, parliamo della frase più famosa di Robert De Niro, che non era nemmeno nel copione, ma dice a me durante Taxi Driver, quando lui si guarda allo specchio, scena veramente memorabile. Per chi non ha visto il film, sicuramente avrà visto comunque qualche reel sui social. E la frase "You talking to me", diventata in italiano "ma dice a me", è stata indicata dall'American Film Institute tra le 100 battute più celebri del cinema americano, al decimo posto assoluto. Nel copione di Taxi Driver, scritto da Paul Schrader, era previsto che Travis Bickle parlasse con se stesso davanti allo specchio, ma il monologo come lo conosciamo nacque durante le riprese. Infatti Martin Scorsese lasciò spazio a Robert De Niro, che iniziò a sperimentare e improvvisare davanti alla macchina da presa, e da quell'improvvisazione nacque questa frase che 50 anni dopo continuiamo ancora ad imitare. Ed è una delle cose, secondo me, più belle, no, del cinema, perché un attore può avere la sceneggiatura, può avere il regista, può avere la troupe, può avere mesi e mesi di preparazione, di studio, poi però arrivano quattro parole non previste e diventano immortali.
2: Voglio una

Radio. Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale a colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai, Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Piervincenzi, se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1.000 euro. È tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un classico italiano del 1993 con Enrico Ruggeri, Mistero.
2: Con gli occhi

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Ancora una drammatica emergenza immigrazione a Gran Canaria, dove i mezzi di soccorso marittimo hanno tratto in salvo un caiuco con 44 persone a bordo, ma le autorità hanno purtroppo confermato il decesso di 5 migranti trovati senza vita durante le operazioni. Passiamo alla CAE e all'economia regionale, poiché il governo delle Canarie ha stanziato un fondo straordinario che concede fino a 450 euro di sconto diretto per i cittadini che intendono sostituire i vecchi elettrodomestici con modelli a basso consumo energetico. Spostiamoci a Tenerife per la società e le tradizioni locali, dato che il comune di Güímar si prepara a vivere una giornata speciale lunedì prossimo, 7 settembre, rimanendo l'unico municipio dell'isola a celebrare il giorno festivo in onore di Nostra Signora del Soccorso. Per gli eventi e la cultura ci trasferiamo nel cuore di Teror, dove cresce l'attesa per l'imminente festival musicale Pinito Fest, che aprirà ufficialmente una ricca stagione di grandi concerti gratuiti previsti per tutto il mese di settembre. In chiusura monitoriamo i consumi con gli ultimi dati sui carburanti, che per la giornata odierna mostrano prezzi competitivi per la benzina a 98 ottani, distribuita a 1,349 millesimi al litro nelle stazioni di servizio di Agüímez. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Calima.
1: Calima Rewind. Un viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas. ¡Sí!

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro sul futuro nazionale. Il procuratore De Paolis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento, presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. I corpi senza vita di una donna e un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia della 1. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Il primo cadavere, quello dell'uomo, è stato trovato sotto il viadotto Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello. Rinvenuto poco lontano anche il corpo di una donna, forse la ex compagna. Dramma familiare a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre, figlio, minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accrediterebbe l'ipotesi di omicidio-suicidio. È salito a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal, mentre altre 5083 persone risultano al momento disperse, lo afferma l'agenzia nepalese per l'agenzia delle catastrofi citata dall'AFP. Codice della strada, cambiano gli importi di alcune sanzioni, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, ma più tardi. Radio Calima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: ser un rey.
1: En Canarias.
2: Es la hora 17, 31 minutos.
3: Sono le 17 e 31 minuti. Radio Cali.
4: Buonasera dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paolis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. Sono state svolte oggi le autopsie sui corpi di Luca Basciano, della moglie Valentina Pambianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni. Trovati morti lunedì nella loro abitazione di Pietralata a Roma con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi è di duplice omicidio e suicidio, a fare fuoco con ogni probabilità l'uomo, ma non si esclude che la moglie abbia avuto un ruolo attivo nella tragica azione. E strage familiare oggi a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso, trovato un bigliettino all'interno dell'abitazione. In Israele il leader del partito Potere Ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha presentato oggi un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza, che il ministro ha dichiarato di voler portare avanti nella prossima legislatura. Non si tratta di espulsione forzata, specifica Ben-Gvir, ma della possibilità di uscita volontaria. Ciclismo, lo sloveno Omrzel vince in solitaria la 12ª tappa della Vuelta, ma si allunga in classifica generale su Roglic e Gall. È tutto.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un successo del 1977 con Lucio Dalla, Anna e Marco.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Ehi hey Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
1: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
0: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Querte Ventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corraleco in calle Perdis 2.
1: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Ancora una drammatica emergenza immigrazione a Gran Canaria, dove i mezzi di soccorso marittimo hanno tratto in salvo un caiuco con 44 persone a bordo, ma le autorità hanno purtroppo confermato il decesso di 5 migranti trovati senza vita durante le operazioni. Passiamo alla CAI e all'economia regionale, poiché il governo delle Canarie ha stanziato un fondo straordinario che concede fino a 450 euro di sconto diretto per i cittadini che intendono sostituire i vecchi elettrodomestici con modelli a basso consumo energetico. Spostiamoci a Tenerife per la società e le tradizioni locali, dato che il comune di Güímar si prepara a vivere una giornata speciale lunedì prossimo, 7 settembre, rimanendo l'unico municipio dell'isola a celebrare il giorno festivo in onore di Nostra Signora del Soccorso. Per gli eventi e la cultura ci trasferiamo nel cuore di Teror, dove cresce l'attesa per l'imminente festival musicale Pinito Fest, che aprirà ufficialmente una ricca stagione di grandi concerti gratuiti, previsti per tutto il mese di settembre. In chiusura monitoriamo i consumi con gli ultimi dati sui carburanti, che per la giornata odierna mostrano prezzi competitivi per la benzina a 98 ottani, distribuita a 1 euro e 349 millesimi al litro nelle stazioni di servizio di Agüímez. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Conecta con la musica que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Omicidi, suicidi e tragedie in famiglia sono giorni funestati da una lunga scia di sangue. Oggi, dopo quella di Pietralata, la strage di Finale Ligure, vittime padre, madre, figlio minorenne, e quella di Ostia, dove un uomo si è ucciso gettandosi dal quarto piano. In casa è stata trovata la madre senza vita. Ancora a Barberino del Mugello, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti sulla 1. Panoramica. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti, dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. La fine del regime iraniano è vicina, ne è convinto il premier israeliano Netanyahu, mentre il leader del partito potere ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir presenta un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Soddisfazione degli inviati e la più degna rappresentante del DNA del programma. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18, attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Son las 19:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del Sì Sì e Per Cento con Sa Per Cento.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Calima.
2: In Radio Calima suena Angelina Mango, Canto d'amore.
3: Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: bentrovati, buon giovedì 3 settembre con il GR delle buone notizie. A scuola ma senza libri e quaderni, un suono della campanella tipico, quello che ha accolto in 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini oltre 8.000 bambini e bambine delle primarie, i cui genitori su base volontaria hanno aderito al progetto Settembre Insieme, voluto dalla Regione Emilia-Romagna. La sperimentazione ha preso il via nei 42 comuni dell'Emilia coinvolti nelle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, diventando un'opportunità concreta per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle due settimane che precedono l'avvio dell'anno scolastico. A Padova si insegna a dialogare, perché imparare a parlare con qualcuno per far valere le proprie ragioni ma senza aggredire è un'arte, una vera disciplina che va presa con metodo. All'Università di Padova è nato il corso in teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra Botta e Risposta, perché vale lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. L'idea del corso è venuta al professor Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università Padovana. Dal 1 settembre in Alto Adige i giovani dai 14 ai 25 anni residenti in provincia di Bolzano possono ottenere gratuitamente diversi metodi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale. Il progetto pilota, della durata iniziale di un anno, prevede anche la possibilità di accedere gratuitamente ad anello vaginale, cerotto contraccettivo transdermico, impianto sottocutaneo e dispositivo intrauterino. I preservativi vengono invece distribuiti direttamente nei consultori familiari aderenti. L'accesso è previsto anche per le persone vulnerabili indipendentemente dall'età. Il ritratto di un giovane Amedeo Modigliani sarà esposto per la prima volta al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah Meis di Ferrara. Esistono pochissimi quadri che ritraggono Modigliani, artista tormentato che ha cambiato il volto del Novecento. Il quadro esposto al Meis ritrae un giovanissimo Modi, riconoscibile per lo sguardo profondo e l'inconfondibile chioma ribelle colto di scatto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Sombra. My Body Isn't

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30.
2: Sono le 21:30.
3: Riavvolgi il tempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la música que más te gusta.
2: Rebobinas el tiempo.
3: Facciamo un salto nel 1991 con Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Sono le 22:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1984 con Fabio Concato. Tienimi dentro te.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31.
2: Solo le 23:31.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1981 con Edoardo De Crescenzo. Ancora.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.